0: canto mia ragazza, occupano la piazza, alcuni istanti concedi ai miei guerrieri al coperto posare.
1: Ben volentieri, mi chiamo fortunata di potervi offrire una bottiglia.
0: Obbligato, io son già della famiglia.

presso tuo zio che si dice malato e gravemente. Il suo mal non è niente, appresso il mio.

Dei portenti infiniti son noti all'universo. E in altri siti. Benessa torni gli uomini, ripara torni i mali. In pochi giorni sgombero mio spazio gli ospedali. E la salute avvenne per tutto il mondo io po'. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. Compratela, compratela, per poco ve la do. E questo l'odontalgico mirabile liquore di pochi e delle cimici, ho sempre distruttore di cui certificati autentici vollati. Toccar vedere il legge a ciascheduno farò. Per questo mio specifico, simpatico, prolifico, un uso etuagenario e maletudinario, nonno di 10 bamboli ancora diventò, di 10 o 20 bamboli fin nonno diventò. Per questo

ruga in comode. Con esso t'ancellate, volete voi donzelle, belli sciavir la pelle, voi giovani galanti, per sempre avere amanti, comprate il mio specifico, per

il mio specifico per pochi io vedo do e nove pare al critici sedici gli apocretici gli astrodici, gli ossidici gli esterici, gli vedici guariscetti, panichini le scafole, rachitini e fino al mal di fegato che modo divento mirabile che cimici mirabile che fegato guarisce timpanitini spedisce gli apocretici comprate il mio specifico voi vedo vedo un segno

portato bella posta da lontano mille miglia. Mi direte quanto costa, quanto vale la bottiglia? 100 scudi? No! 30? No! 20? Nessuno si sgomenti! Per mostrare il mio contento, dici amico accoglimento, io vi voglio buona gente!

sì stupendo, sì balsamico elisir, tutta Europa sa ch'io vendo niente men di novelline. Ma siccome pur palese ch'io son nato nel paese, per tre lire a voi lo cedo, sol tre lire a voi richiedo.

0: mandato espressamente per mio bene quest'uomo miracoloso nel villaggio della scienza sua voglio far saggio. Dottore, perdonate, e ver che possediate segreti portentosi.
1: Sorprendenti, la mia saccoccia è di Pandora in caso.
0: Avresti voi per caso

0: 杀。
1: Voglio dire lo stupendo e le dir che le favore.
0: Gas!
1: Sì, capisco, intendo.

0: qual modo usar si puote?
1: Con riguardo, pian pianino, la bottiglia un po' si scuote, poi si stura, ma si vada, e il vapor non se ne vada, e il vapor non se ne vada.
0: Ben,
1: quindi all'altro, l'avvicini,
0: ben,
1: e lo peghi. A centellini, e l'effetto sorprendente non è tardi a conseguire, e l'effetto sorprendente non è

0: non si trova, non si trova, non si dà, non si vuole dedicato, non si trova, non si dedicato, non si trova, non si trova, non si trova, non si trova, non si dà, non si trova, non si dà, non si trova, non si dà. Silenzio, hai silenzio, silenzio, oggi dispacciar l'amore è un affar geloso assai,
1: oh,
0: sicuramente è un affar geloso assai, impacciarsi.

0: Aha, va ben, così.
1: Che costo da ridere? Questo sia un mito. Ora la pila scopre. Se non la vieni qua, va ben, ora la pila scopre. Se non la vieni qua.

immaginato per recepazione. Vedete che non vi lasciate, ma pure se voi.

0: che fatto, ho preso tu sei dal vino.
1: Ti avrei strozzato,
0: ridotto in brani, se in questo istante tu fossi in te, in fin che ho tempo.

Poi che cantarvi alletta, uditemi signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace e graziosa, che gusto

la Nina Condoliera e il Senator Tredenti. Marcarola due voci. Attenti!

0: tua il notaro che viene a compier l'atto di mia felicità.
1: Sia benvenuto.
0: Ti abbraccio e ti saluto, primo ufficiale reclutatore di bene.
2: Giunto il notaro, in marina viene.
0: Andiamo, mia bella Venere, ma in quelle luci tenere

0: Le feste nuziali son piacevoli assai, ma quel che in esse mi dà maggior diletto è l'amabile vista del banchetto.
1: Ho veduto il notaro? Sì, l'ho veduto. Non va più speranza né molino per te. Spezzato il cuore.
0: Idol mio, non più rigore, fa felice un senatore.
1: Voi qui, dottore?
0: Sì, m'han voluto a pranzo, qui siamo amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi.
1: Io son disperato, fuori di me son io. Dottore, o d'uopo disse d'essere amato a prima di domani, adesso su due piè.
0: Cospetto, matto, recipe l'elisir, il colpo è fatto.
1: E veramente amato sarò da lei.
0: Da tutte io te prometto, se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine costo un'altra dose. Io parto fra mezz'ora.
1: Caro dottor, una bottiglia ancora?
0: Ben volentier, mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro?
1: Ah, non ne ho più.
0: Mio caro, la cosa cambia aspetto, a me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo?

0: La donna è un animale stravagante davvero. Ho una mamma, di sposarmi è contenta e di ferire pur vuol fino a stasera.
1: Ecco il rivale, mi spettere la testa di mia mano.
0: Ebbene, che cos'ha questo baggiano? Ehi, ehi, quel giovinotto, cos'hai che ti disperi?
1: Io mi dispero, perché...

0: C'è tutta la gioia al mio comando, io distrillo il piacere, l'amore lambicco come l'acqua di rose. E quel che adesso mi fa maravigliar, nel giovinotto tutto portento è lieve del mio decotto.
1: Pazzie!
0: Pazzie bollite, incredula pazzie! Sapete voi dell'alchimia il potere, il gran valore dell'elisir d'amore della regina Isotta!
1: Isotta!
0: Isotta! Io nodo ogni mistura ed ogni cotta!
1: Ascolto, e al mio marino voi disse l'elisir!
0: Ehi, me lo chiese! Per ottenere l'affetto di non so qual crudele.
1: Ehi, dunque amava.
0: Languiva e sospirava senza ombra di speranza. E per avere una goccia del farmaco incantato,

0: tempo, fino da presso, su la testa. Tu sei cotta, io l'argomento, a quell'aria afflitta me sta. Se tu vuoi...
1: Cosa?
0: Sulla testa schizzinosa. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mai guarir potrà.

0: Vorresti il ricco?
1: Del ricco sì, non un poco.
0: Un pochino, ma che sino?

dalla chimia! Hai la bocca così bella, hai da fare spesseria! Hai la piccola cappella, così qui da buon cipello! Pensare, figlio, hai bruciare, Cenerì! Ti è bruciare, Cenerì! Ma lo vedi, cantare, fai tuoi!

0: eccola, o quale accresce beltà l'amor nascente, a far l'indifferente si seguiti così, finché non viene ella a spiegarsi,
1: ne morirò.

0: Sappiate che Nemorino è divenuto a un tratto il più ricco gastaldo del villaggio, perché è morto lo zio.
1: Morto lo zio!
2: Io lo sapevo!
0: Egli lo sapeva anch'io! Ma quel che non sapete ne potreste sapere, egli è che questo sovraumano elisir può in un momento non solo

tutti dalle stelle, io vi lascio un gran tesoro, tutto è lui salute e pelle, allegria, fortuna e oro. Rio.